abbracciamoci un po', dai. Un po' ci vogliamo ancora bene, dai. E siamo bravi genitori, vieni, dai.